Dovremmo godere soltanto della felicità del prossimo. Non odiarci e disprezzarci l'un l'altro. La vita può essere felice e magnifica, ma noi l'abbiamo dimenticato. L'avidità ha avvelenato i nostri cuori, ha precipitato il mondo nell'odio, ci ha condotti a passo d'oca a fare le cose più abiette.

Chi l'hai soldi adesso? Giuda! Ti sei venduto la mia pelle! Ora, non ti dico!